così non ritorno mai più. Mi dipingi con le mani nella faccia di blu. E improvviso tenido dal vento rapito. Excuse me, Jerry. E cominciavo a volare nel